disco di gran lunga il tincurecco troc. Poi da solo nella tristezza della mia stanza penso a lei, con un cuscino calcato sugli occhi che vedo tutte le stelline. Nella penombra con le tapparelle mezza abbassate, ascoltando al buio F. De Gregori. E dato che lei, salutandomi, mi ha baciato nelle vicinanze dell'angolo esterno della bocca, ritengo a ragione di avere delle possibilità. Sto cazzo! Poi la guardo, invidioso, allontanato.

0: No, no, niente, che cazzo volete? Non sono stato molto bene, ho avuto problemi.
1: E dici cosa ha avuto di preciso?
0: Ma guarda, sembra incredibile, mi è entrato un dito, no, in un anello. Poi ci ho messo un altro anello, alla fine è venuta una fila così di anelli, l'ho infilato.

0: Pronto? Ciao, sono io. Senti, hai 5 minuti perché volevo dirti due cose a proposito di ieri sera. E niente, guarda, ci sono veramente rimasto di merda perché ho saputo che poi sei uscita con Staffan. Sì, no, sì, lo so che non sono cazzi miei, però scusami un attimo. Ti avevo chiamato a cena per invitarti al cinema, per invitarti a mangiare un gelato, a fare una passeggiata. Devo studiare, devo fare. Poi vengo a sapere dagli altri che sei uscita con lui. Cioè, guarda, questo non è un bel atteggiamento, soprattutto con me, che ti voglio veramente bene. E quando hai avuto bisogno di qualcuno, io ci sono sempre stato. Allora, ti prego, dimmi tu cosa devo fare. Devo mettermi una scopa in culo, così magari ti rammazzo la stanza? Eh? No. No, non è questione di essere volgare, però tu queste cose qui le fai sempre solo a me, sei sempre solo con me. Perché? Perché hai ragione, capi?
1: Sono al telefono, Fayez, per favore. Scusate un secondo.
0: Vabbè, niente. Adesso non posso neanche spiegarti bene perché sono al concerto, è un casino. Comunque voglio chiederti perché... Ah, ma culo!
2: Scusate, ma uno quando c'ha le storie con la tipa, non è, cioè gli altri che sono lì devono stare zitti, no? Ascoltare, fingere indifferenza, non continuamente degli faso, continua a fare. Adesso me l'avete fatto piangere, adesso suona anche male. Fate un bel applauso per il bassista Nick, così forse mi ritorna un po' su. Comunque, devo dirvela tutta. Nick è da un bel po' che è in una brutta fase, perché c'ha queste continue storie con la tipa, continue. Allora, in collaborazione con il tastierista René, abbiamo escogitato un trucco molto bello, forse, per far tornare il sorriso sul volto del bassista Nick. Suonami, scusa, l'accordo Meridianopolis. Non so se si vede anche dai maxi schermi, ma è ritornato un po'. Adesso suonami l'accordo Biveringis tipus sarron. Adesso scusa, suonami tutta la serie degli accordi minorenni.
3: Può essere pericolosissimo.
2: Però tu prova lo stesso.

Anche tu, chissà dove sei. Anima fragile, che mi ascoltavi immobile. Senza ridere, e ora tu, chissà dove sei. Avrai trovato amore.

Marta torna qua e versamene un po', ricordami solo così. Perso tra le rive, tengo fermo il tempo tuo di quando eri qua. E accendi le mie notti, gira quel bicchiere, versamene un po' di più. Lascia qui il tuo sguardo, l'arco delle notti e baci, baci e caffè.

Marta torna qua, mirtilli e fior di bacche cadono sui giorni miei, mentre mangio il tempo spinto via dal vento, sai, canto di te.

dolore con le sue presenze, la notte, il cuore gonfio la notte, i lamenti dei malati riempiono le stanze. Ma stranamente il giorno dopo, prima che arrivino i parenti, si fa un poco di ironia, persino sui lamenti.

come faccio? Mi vergogno, dovrei andare. E Gildo, il grosso Gildo, mi insegna da sdraiato come devo fare. E intanto, a pochi metri di distanza,

le innocenti stonature di un salotto, sono i piccoli fastidi, i gesti un po' meschini che fanno l'uomo veramente brutto. Ma in ospedale, dove la perdita è totale, dove lo schifo che devi superare è quello di aiutare un uomo a vomitare, dove non c'è più nessuna inibizione, dal vomito al sudore, alla defecazione, allora salti il piano se lo sai saltare e entra in un altro reparto dell'amore. Gillo, io vorrei che all'insaputa delle suore Gildo, il grosso Gildo, mi passa di nascosto qualche cosa da mangiare. E intanto, a pochi metri di distanza,

si parla poco e piano per diverse ore, e a notte alta quell'ospite agghiacciante viene portato via, riprende indisturbato, non curante, il ritmo della corsia. I piccoli disagi, l'ho già detto, non fanno bene al cuore, ma il senso della morte è sempre stato troppo forte. Gildo non l'ho mai saputo immaginare, chissà perché improvvisamente diventa elementare. Potrà sembrare irriverente, ma qualche ora dopo ridevamo tutti per niente. Ma scanso di fraintesi, non è il cinismo mestierante, fa

Mi dispiace, sono guarito, devo andare. E Gildo, che naturalmente, mai più nella mia vita, ci avrò il gusto di incontrare. Nasconde, questa volta con vergogna.

cielo era azzurro e teso, e le mie gambe strane senza peso attraversavo il giardino tremante come in un sogno riposante. Gli occhi delle nuove madri luccicavano e i grossi seni sotto le vestaglie biancheggiavano. Solitaria avvertivo quel candore, quell'aria di purezza, e il cielo era azzurrino e c'era un po' di brezza.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: Ah, ma ha detto il medico, c'ho le papille gustative interrotte. Sì, poi c'è un gomito, mi fa contatto col piede. Mio padre ieri è rimasto chiuso nell'autolavaggio.
1: No, no, è che ho delle storiacce con la tipa.

hai 5 minuti perché volevo dirti due cose. Senti, guarda, sinceramente vado al dunque subito. Sono rimasto molto male perché ho saputo che sei uscita con Taffano ieri sera e... perché? Scusa, ti ho telefonato a cena, ti ho detto ci vediamo, così tu mi fai no, devo studiare. Vabbè, se poi esci con lui, cioè, perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu hai una storia, un uomo, vedi qualcuno? No, non è un problema, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla. Anzi, magari sono qui a dirti, se hai bisogno di qualcuno, io ci sono. E allora che cosa devo fare? Mi vuoi mettere una scopa in culo così ti ammazzo la stanza?

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

la credevo certo così lunga e obbligatoria a questa strada ferrata che ci ha concesso dei rifornimenti senza il miracolo di una fermata. Davanti a me solo una vecchia donna mangia panini e parla di suo figlio. Mi assomigliava, sono tutti uguali gli occhi degli uomini verso l'esilio.

così resto incollato a un treno, attaccato agli alberi che volano via, con il pericolo della paura, ma senza il vizio della nostalgia.

razzisti, antipatici, antipodi a tutto il resto della terra. Non ho lasciato a casa neanche un vuoto, neanche il mio doppio a farvi compagnia. Il mio futuro e il mio passato remoto non saranno pratiche da polizia. Davanti a me una vecchia donna dolce mi offre un panino pieno di insalata. Io la ringrazio e poi mi fa un segno, c'è una ginestra sulla massicciata.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Et alors, monsieur, amigo, ça va mieux?

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione, ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

です。

0: ho ipotecato tutto. Il sangue e l'allegria, la tua rivoluzione, che non è mai la mia, i tempi di passaggio, dal cielo all'ingranaggio, poteva andare peggio. Il posto in prima fila, la rabbia e il desiderio, l'ingenua tentazione di prendermi sul serio, i fuochi dell'orgoglio, il bacio del risveglio, poteva andare meglio.
1: Ombre negli occhi.

0: Per me, un rumore è normale. È come un vento. A morte. Una bella giornata. Nessuno ti avvisa e all'intrasatta. Giova. A dosonnatia. E a gioia è vietata. È come a droga. O silenzio scende come all'ombra. Come il prete. E cancella un nome e non è più tornata. A dosonnatia. E parole. So curtiella appuntuta. Per tutti i figli gli sei sempre stata. A dosonnatia, l'infanzia senza perdere tenerezza, è un destino. Ma poi qualcosa arrivai. Acqua fresca per radici addormute, colore scatenata, goppa a pece e cemento, nuvola d'amore, profumo di passione. O munna che era, adventa o munna che è cagnata. E, rinda a terra la fame da seta, roppa secolo era spasma e stagione era dormiente, scansando trappa l'errore e tagliò le renare, che mai nessuna non sarà abbandonata.
1: State ascoltando Redonair, la radio mai doma e mai...

C'è una crisi tremenda che investe l'intero settore e che il pubblico vuole si parli più semplicemente, così chiari e precisi e banali da non dire niente.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

il 17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

E io che ancora mi innamoro come uno scemo, perché l'innamorarsi è uno specifico dell'uomo. Spudorato mi accosto all'incerto dei tuoi richiami.

aggiungere il vero e la bugia, e nelle notti massacranti riempite di parole intelligenti, e nell'angoscia della vita ho in mente ancora l'eco della tua risata.

scivola, vai via, non te ne andare, scivola, scivola, vai via.

burla de lampioni, non resta che cantare ancora. Scivola, scivola, vai via, non te ne andare. Scivola, scivola, vai via, via da me. Scivola, scivola, vai via.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

cielo, passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti.

0: aspetta, vedi. Con l'Odistia il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava e le...
1: Questo è stato questo è stato il primo intoppo, lo so.
0: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato, che la tua vita finiva quel giorno.
1: Qui ho cominciato a cadere seriamente.
0: Dormi sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, ma è un eone. Non è la rosa, non è la rosa, non è il tulipano.
1: T'avrei fischiato anch'io, sai? Sei fortunato che non ero in teatro. Quel giorno ero sul palco.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

lo sguardo di mia madre, che Fernandinho come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordargli che è nato maschio, sarà l'istinto, sarà la vita, e io davanti allo specchio grande mi farò gli occhi con le dita, a immaginarmi tra le gambe una minuscola figa.

this lifestyle, you won't reach 30.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione, ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

0: C'è il figo?
1: Sì, guarda, oggi è un bel effetto.
0: Cielo, cielo, buso macchia, finisco l'album.
1: Buso, buso è raro, buso voglio chiamare scherzi.
2: Guarda, io ce l'ho e te lo porto domani.
3: Poi ciao ragazzi, si gioca a figo?
0: Cosa c'hai tu?
1: Io c'ho... pacchetti.
0: Sei un... lo sappiamo tutti, c'è sempre solo pacchetti.
2: Ho fatto 5 album solo con pacchetti.
3: Vabbè, però c'è anche un disco nuovo che mi sono cattato, che è mondiale, una bomba.
2: E attento che non ti esplode nel culo.
3: Che spiaccata. No, ma ascoltiamole, no, cioè sì, è troppo.
2: Sì, ascoltiamo, senti che merda.
3: È troppo.
4: Ginang at gino, ako'y mayroon ipakikilala sa inyo na mahalagang bagay na nangyari dito sa Milano, Italy. Simula noong 12 hanggang 29 ng Agosto. Elio Compo Chivas Paso Polias and Octar. Buletsi Elio and the Trouble Story. Elio L.A. Story Tese.

Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena, e un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. Mastica e spu-

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

d'organisation.

We are ordinary.

que eu chorei, que eu morri de arrependimento.

0: Obrigado. Merci. Bonsoir.
1: State ascoltando Redonner, la radio mai doma e mai...

Attenzione. Il treno Sicilia Express in partenza dal binario 1. Direzione, Redonair, resto del mondo. Si prega di allacciare le cinture della risata e di abbandonare l'ordinario. Al microfono, Marco Mosca. Sicilia Express. Il viaggio che unisce l'Italia. Una risata alla volta.

0: Attenzione prego, il treno Sicilia Express è giunto alla sua ultima corsa stagionale. I passeggeri sono pregati di prendere i costumi da bagno e lasciare a bordo la malinconia. Al microfono, per l'ultima volta prima dell'estate, Marco Mosca e Luigi Scarpato.
1: Ma buonasera viaggiatori, buonasera Sicilia, buonasera Bergamo, buonasera a tutti, buonasera Luigi Scarpato. Che suono dolce amaro ha questo fischio, questo treno stasera, Luigi? Guardiamoci intorno, abbiamo già le valigie in studio, i microfoni sanno di crema solare, ci siamo Luigi. Sì, dimmi.
0: Guarda, te lo dico. Io ho già le infradito sotto infatti, il tavolo del mixer. Stasera diamo tutto, perché poi per 2 mesi la mia unica preoccupazione sarà capire se l'acqua del mare è troppo fredda per fare il bagno.
1: E sapere anche la condizione del mare, se è agitato, se è calmo, come hai detto tu, l'acqua che ti come la temperatura dell'acqua. E questa è l'ultima puntata della stagione, ma il calendario ci ha fatto un regalo pazzesco. Oggi è il 24 giugno e per noi siciliani non solo, non è un giorno come gli altri. È San Giovanni Battista, è il solstizio d'estate, è la notte del fuoco, della magia, dei valori spiagge, delle tradizioni millenarie. E per celebrare questa serata, stasera suoneremo solo musica siciliana, solo sangue nostro. Luigi, apri per l'ultima volta questa centralina e i viaggiatori scriveteci al 351-459-3144. Scriveteci qual è il rito magico di San Giovanni che facevano le vostre nonne, che fate voi. Avete mai saltato il falò e soprattutto da quale spiaggia o piazza ci ascolterete quest'estate? Scriveteci tutto, andiamo a fare festa!

0: Rieccoci in studio, rieccoci a bordo, cari ragazzi. Ho fatto già già che ci stiamo litigando con la regia perché mi fanno gli attentati sotto sotto. Ma comunque, rieccoci a bordo. L'energia 1000, Luigi. Anzi, abbiamo sentito i Sensazione Sonora, un gruppo di Sambuca di Sicilia. Che saluto Sergio Lucicio, il frontman dei Sensazione Sonora. Che sono questa canzone, Tè, Sigaretta e Caffè, è una delle migliore canzone, che ne hanno tante, ma questa è una che mi piace di più. Ma mi dici che Luigi mi sta dicendo che dobbiamo fare dei saluti particolari.
1: Dobbiamo fare dei saluti.
0: Sì, sì. Chi salutiamo?
1: Salutiamo Riccardo Cortecci e tutti gli amici di La Spezia che al momento ci stanno ascoltando.
0: Ci hanno mandato un messaggio che sono in un ristorante alla Spezia a fare una cena e ci hanno detto ci ascoltano da La Spezia. Quindi salutiamo tutti gli amici di Riccardo e tutti gli amici di La Spezia. Ma Luigi, com'è la situazione in chat? Oltre a Riccardo che ci manda i saluti, stiamo risvegliando le usanze o i riti di Sicilia dei nostri ascoltatori?
1: Guarda, sto leggendo cose veramente da medioevo, però bellissime.
0: Dimmi, dimmi.
1: Ti leggo Carmela. Marco, Luigi, mia nonna la notte di San Giovanni scioglieva il piombo in un cucchiaio sul fuoco, poi lo buttava in una bacinella d'acqua fredda. Dalla forma che prendeva il piombo ti diceva che mestiere avrebbe fatto il tuo futuro marito.
0: Ucchiumo di... mi sembra che sia dalla zona di Caccamo che fanno questa usanza, il rito del piombo. È un classicone. Mia nonna invece, mi sembra che anche qui, però oggi parlando qui a Bergamo, anche altre persone, altre ragazzi di altre signore di Bergamo lo facevano pure. E mia nonna usava l'albume dell'uovo, no? Lo metteva in un bicchiere d'acqua fuori dalla finestra e per tutta la notte, e tutta la notte di San Giovanni, e la mattina dopo l'albume formava un tipo di vele delle barche, no? Le famose barche di San Giovanni. E se la barca era bella gonfia, l'anno sarebbe stato fortunato. Ne hai altre chicche?
1: Certo. Dimmi, dimmi. Ascolta questo di Peppe.
0: Dimmi, Peppe.
1: Io a 16 anni, per fare il fenomeno, ho cercato di saltare la vampa, il falò di San Giovanni, in spiaggia. Risultato? Mi sono bruciato i peli delle gambe e il costume nuovo. Un eroe caduto in battaglia.
0: Peppe è un eroe caduto in battaglia. Saltare il fuoco purificava dai peccati, ma distrugge pelle. Ragazzi, ma pensate a Ragusa, a Torino, a Firenze, a Sesto San Giovanni, a Monza, a Villafranca Sicula, che è un piccolo paesino nella provincia di Agrigento, dove non è padrono come gli altri città che ho citato, non è padrono, ma è sentito forte il culto di San Giovanni. A Lucca Sicula, il mio comune, la mia città, anzi io sono un devoto di San Giovanni, io sono un San Giovannaro, perché noi abbiamo questa sorta di divisione, di fazione del paese, i San Giovannari e San Michelare. Io sono, ahimè, per via di eredità familiare paterna, San Giovannaro. Faccio parte della nobiltà, perché lì era il paese è diviso così, che i San Giovannari anche era il protettore dei nobili, anche se nel conto corrente mio di nobile non c'è ne... però ti stavo dicendo che anch'io stamattina ho fatto un rito, il rito dell'acqua di San Giovanni. Ieri sono, mentre ero qui e stavo ritornando a casa, io abito nella campagna di Bergamo, ho raccolto il basilico, la menta, alcuni fiorellini, e ieri sera l'ho messa nella bacinella con l'acqua, l'ho messa fuori, e stamattina mi sono lavata la faccia e le mani con l'acqua di San Giovanni. Dicono è una tradizione che ho imparato qui, mi hanno insegnato qui a Bergamo, che poi oggi ho sentito dire in varie parti d'Italia viene anche fatta, usata da altre parti. E io da quest'anno in poi farò il lavaggio con l'acqua di San Giovanni. Ma più tardi ancora avremo una chiamata per quanti altri riti ci sono in Sicilia, il fatto del compare, perché anche oggi noi qui a Redoner stiamo festeggiando una comparanza tra me, Luigi e altre persone che sono qui dentro. E più tardi, appena rientriamo dalla canzone, che mi pare che dicono ci sia Delia, appena rientriamo dalla canzone di Delia, vi faremo scoprire altri riti sulla notte, sulla festa del giorno di San Giovanni Battista.

0: Delia ci ha fatto anche dimenticare, ha rapito anche il nostro regista, stasera, perché si era dimenticato di aprirci i microfoni, quindi c'è stato un secondo di defaillance. Ma comunque vi abbiamo detto che poco fa che saremo ancora rimasti sui riti del giorno di San Giovanni in Sicilia, ma anche nell'altra parte del resto d'Italia. E adesso oggi stiamo parlando qui e stiamo celebrando tra me, Luigi, c'è anche dall'altra parte del vetro Pascarpato qui con noi, stiamo festeggiando noi la comparanza. Che cos'è la Pass, vediamo, ti apriamo il microfono pure a te. Ci senti?
1: Vi sento forte e chiaro.
0: Ma rientra pure la nostra diretta da non so da che cosa la stai ascoltando. Comunque stai rientrando,
1: certo,
0: pure,
1: perché devo controllare tutto. E infatti
0: no, stavo dicendo che adesso noi stiamo celebrando la comparanza di San Giovanni. Poco fa nel fuori onda, mentre che si preparava la trasmissione, si faceva un pochettino di brainstorming, come si dice, tu sarai lì, brainstorming autorale. Mi hai detto che anche in Napoli c'era anche questa cosa della comparanza, che poi tu, da professore di lettere, mi hai spiegato pure il termine compari in latino. Dai,
1: un po' di picco. Compari vuol dire essere allo stesso livello,
0: uguale insieme.
1: E a Napoli c'è una bellissima tradizione napoletana campana, è una tradizione che ha documentato molto bene Roberto De Simone e che addirittura ha inserito nella Gatta Cenerentola, che è quella del culto di Priapo. Quindi praticamente questa cosa qua risale

0: sotterrate, murate, non lo so, perché sono state proibite, interdette al pubblico. E niente, e questa cosa comunque è rimasta. Gli ultimi riferimenti cronachistici di questo rito di San Giovanni, questo rito orgiastico di San Giovanni, diciamo, risalgono al 1944, quando sono arrivati gli americani a Napoli.
1: A Napoli.
0: E praticamente c'era pure questa strofetta, diceva: è la luna, tutte le febbre stanno a nur, e senza pan. Quando è la festa di San Giovanni.
1: E vedi che la realtà popolare che ci fa conoscere il nostro pass, oltre che stasera il regista, cioè sta facendo di tutto in questa radio, è un factotum, si dice così.
0: Chiamatemi Figaro.
1: Tra l'altro, tra Figaro e il fatto della la comparanza, e anche nella cavalleria rusticana pure, entra pure, perché come si fa a diventare compare? Per testimone di matrimonio, quindi compare d'anello, o per il padrino di battesimo, quindi compare di coppola, e poi c'è il compare di San Giovanni, ma lì è una cosa più misteriosa. O compare San Giovanni perché è una scelta, no? È una scelta di alleato per la vita, di fratelli scelti e alleati per la vita, in quanto come ha detto, compare, essa la para simile, allo stesso livello, e avere quella fiducia e attenzione a tradire quelle. Ma come si diventava compare per San Giovanni? Mi raccontavano, perché questa sostanza adesso non è più in uso, però con che una persona faceva un dono all'altro, e nel bigliettino scritto di proprio pugno sentito, lo mandava, possibilmente il basilico, si diceva che mandasse una pianta di basilico, e se il destinatario gradiva, gli rimandava un altro simile dono o qualcos'altro. Di solito era anche un po' di mangiare, tipo dei biscotti, e si diventava compare, si suggellava questa comparanza. Luigi, poi tu mi stai dicendo adesso che, oltre, come ho detto poco fa, tutti i riti della barca dell'acqua, mi stai dicendo che si raccoglie pure l'iperico, si fa l'olio di iperico, che è importante per tante cose. Sì, dai, sì, dici, certo, un pochettino di storia dell'erba di San Giovanni, anche riconosciuta come, perché si fa in questo, è matura e si raccoglie in questi giorni.
2: Certo, infatti si chiama erba di San Giovanni, in realtà si chiama iperico. Perché fiorisce in questi giorni, sì, sì. Oggi 24 giugno, per sì. Questo prende il nome di erba di San Giovanni. In sé è una pianta officinale apprezzata da secoli per i suoi benefici.
1: Sì, si è utilizzata in tutti, dalle ustioni alle smagliature, mi sembra. Dimmi.
2: Certo, oltre agli usi erboristici, sì. È impiegata anche per alleviare formi di depressione, sì. Però ci sono degli effetti collaterali, certo, come la fotosensibilizzazione se ci si espone al sole, certo. E la riduzione dell'efficacia di molti farmaci.
1: Certo. Ma tra l'altro anche nel calendario agrario, il giorno di San Giovanni è importante, perché tutta la frutta estiva in questo giorno entra in maturazione. Io, che ho un passato di agricoltore, o comunque io sono anche figlio e nipote di agricoltori, questo giorno è importante e fondamentale, perché tutta la frutta estiva, le pere, le pesche, le angure, le pomodori, tutto quello che era in maturazione e stagione estiva entra in maturazione. Ci sono anche le pere di San Giovanni, ci sono anche le puma di San Giovanni. Mi ricordo che c'ho due alberi in campagna in mezzo al pereto, e che andavo a raccogliere le prugne. Quindi tutta la frutta di stagione estiva da oggi è in maturazione. Dopo che abbiamo detto tutti questi riti, ora andiamo pure anche sul culinario, ma ci andiamo dopo le vande. Dai, ci sentiamo le vande, e fra poco ritorniamo sui riti e sulla tradizione culinaria per questo giorno.

0: E ben ritrovati e ben ritornati. Vi avevo detto poco fa che vi portavo in Sicilia nella festa, in diretta dalla festa. E pensate bene, per il momento siamo incollegati a Villa Franca Sicula, paese dove il culto di San Giovanni è presente e vivo. E abbiamo al telefono il presidente della Proco, Marco Latino, che in collegamento con noi ci racconta questa tradizione. Marco, buonasera, come va? Marco, raccontaci un pochettino il culto di questa festa di San Giovanni.
1: Ma diciamo che le nostre feste di Sicilia, le nostre tradizioni sono abbastanza sentite, soprattutto quella di San Giovanni. Se sentite mia figlia che ho vicino.
0: E infatti anche
1: stasera per ora c'è la messa, poi ci sono i grandi fuochi d'artificio e le tradizionali digazziate che sono, diciamo, il cavallo di battaglia delle tradizioni siciliane.
0: Questa un'eccellenza tipica di Villa Franca,
1: sì,
0: e dei paesi limitrofi.
1: Vengono tanti turisti appassionati di pirotecnica e di feste, diciamo, di tradizioni popolari da tutta Italia, venendo della nostra festa sia oggi che la prima settimana di agosto,
0: sì,
1: visto che Villa Franca Sicula, diciamo, è tra le prime tre piazze d'Italia conosciuta per i fuochi d'artificio.
0: Sì.
1: E vengono gli appassionati da tutta Europa. Per noi è una chicca che, pur essendo un piccolo paese di 1400 abitanti, ce ne vantiamo, perché, diciamo, non è da tutti essere tra le prime tre piazze in Italia, forse anche in Europa, per gli spettacoli pirotecnici e la tradizione popolare.
0: Tra l'altro anche la tradizione pirotecnica italiana, tra l'altro, perché vengono le migliori ditte d'Italia, del sud ma anche del nord, a fare questi spettacoli da voi.
1: Siamo conosciuti da tutta Italia e tutto
0: il mondo, anche il mondo, perché gli spettacoli fatti a Villa Franca sono rimasti nella storia, alcuni spettacoli pirotecnici. Ma invece oggi San Giovanni, ha detto ricattate, che è il tipico ballo sul balzo della statua con il ritmo di musica della San Giovannara, che la banda musicale del paese suona, intona durante la via, la processione del simulacro, ma è fatta anche la distribuzione di un dolce tipico di San Giovanni.
1: Sì, noi facciamo un dolce da 400 anni che si chiama San Giannuzzo, un dolce tipico di Villa Franca, dove fanno tutte le anziane, anche forni, e distribuiamo per la via del paese con il simulacro di San Giovanni,
0: sì,
1: portato a spalla e distribuito soprattutto ai malati, chi non può uscire, disabili,
0: sì,
1: quindi lo giriamo tutto il paese per distribuirlo, già benedetto dal parroco, e quindi andiamo dove la gente non può venire in chiesa, non può essere presente per la festa, andiamo,
0: certo,
1: noi fino.
0: E questo tipico dolce, un dolce fornario, una pasta frolla ricoperta di glassa bianca, poi decorata con l'effigie di San Giovanni, tra l'altro. Il comitato i promotori dei festeggiamenti la portano in giro per il paese e lo fanno, come ha detto Marco, lo portano alle persone che non possono essere fisicamente presenti alla festa. Ma
1: diciamo che se arriva la montagna arriva viceversa.
0: Sì. Ma infatti hai detto poco fa che avevi tua figlia in braccio, e tra l'altro la linea paterna decreta, perché Villa Franca, come il mio paese, c'è la divisione fra famiglie, fra una parte,
1: sì,
0: una fazione, una
1: San Giovanni e San Michele, però in base
0: alla famiglia
1: del padre, sì, va di padre in figlio, quindi il figlio prende sempre la via del padre.
0: Io
1: sono San Giovannaro, mio padre pure, mio nonno pure, mio nonno pure, mia figlia sarà pure.
0: E infatti immagino che adesso
1: un
0: si
1: uomo San Giovannaro e non San Michelangelo, problemi.
0: E infatti immagino che per il momento siete vestiti con la maglietta rossa, colore tipico raffigurante San Giovannari e i devoti di San Giovanni.
1: Esatto.
0: Siete tutti belli, pronti per la festa, che poi alla fine
1: c'è la messa fra un po', stiamo entrando, e poi ci sarà la solenne processione, ricattate i famosi fuochi d'artificio.
0: Va bene, Marco, noi ti ringraziamo per averci anche portato in diretta lì alla festa di Villa Franca.
1: In Sicilia, la prima domenica di agosto.
0: Sicuramente.
1: Villa Franca è tra 15 minuti dal mare, a 15 dalla montagna. Qualsiasi turista vuol fare l'utile, il direttevole, può vedere i fuochi d'artificio, può vedere il mare, può vedere la montagna, può vedere tradizioni popolari, tradizioni culinarie. Diciamo che abbiamo tutto la prima settimana di agosto. E anche prezzi, diciamo, accessibili anche per le mangiare e dormire, come si suol dire.
0: Va benissimo, Marco. Ti ringraziamo e buona festa allora. Grazie e buona estate.
1: Buona serata, grazie.
0: Ciao. E cari ascoltatori, come avete ben capito, i festeggiamenti per questo santo, grande, uno dei più grandi santi che la Chiesa Cattolica ha, in Sicilia, ma anche come nel resto d'Italia, ben sentito, e tanti si fanno tante usanze e tante riti, come abbiamo detto poco fa, che stiamo andando a cercare le particolarità. Adesso sai che cosa c'è? In scaletta musicale abbiamo un gruppo, che è nato un gruppo, più che altro è una produzione, sono tanti giovani che si stanno mettendo in gioco, e si chiamano I Beati. Producono la loro musica a Burgio, in provincia di Agrigento. L'altra volta abbiamo avuto il sindaco di Burgio. Ho fatto la portata sul tartufo, sui sicani, sull'artigianato, sulla ceramica, sulle campane. La ceramica di Burgio e la ceramica di Sciacca, tutte e due comuni, città che abbiamo avuto qui ospiti, tutti e due sindaci, adesso a fine mese saranno con le strade della ceramica di Sicilia a New York. Saranno a New York e saranno lì, avranno le botteghe di Sciacca e Burgio, saranno lì con i loro manufatti, e saranno, questa è una vetrina importante per la Sicilia, per la ceramica siciliana, tra l'altro, perché non è solo Burgio e Sciacca, ma anche Caltagirone, sono tutti i comuni siciliani della ceramica che hanno costituito questo distretto, questa strada della ceramica, e che sono a New York a fare promozione del loro artigianato. Come detto, questi ragazzi che vengono da Burgio hanno fatto una buona produzione. Cercateli sui vari social, su varie piattaforme di streaming musicale, ma anche sulla nostra radio, perché passeremo anche altri brani loro. E adesso ci sono I Beati con Melodramma.

0: E questo erano i Beati con Melodram, questa nuova produzione di questi ragazzi di Burgio, territorio ricco e in fermento di giovane promesse, che possiamo fare complimenti, Luigi, perché il pezzo è stato bellissimo, ce l'abbiamo ascoltato tutto in diretta, bello, ma nel frattempo abbiamo rintracciato Giuseppe Costa direttamente da Lucca Sicula, socio della Proloco, consigliere della Proloco di Lucca Sicula, per parlare anche di altre tradizioni locali di Lucca Sicula sul culto di San Giovanni. Giuseppe, buonasera e benvenuto su Red On Air.
1: Buonasera a tutti da Lucca Sicula.
0: Allora Giuseppe, poco fa abbiamo chiamato il presidente della Proloco di Villafranca Sicula, che ci ha detto che erano in fase di festeggiamenti per Villafranca, per il loro, diciamo, santo, che stanno facendo questi festeggiamenti a Villafranca. E invece a Lucca, come funziona il giorno di San Giovanni e le tradizioni su questo santo, sui festeggiamenti di San Giovanni?
1: San Giovanni è un santo importante per la nostra comunità. La sua tradizione è vecchia come paese, praticamente è il primo, credo che sia la seconda immagine di fatto che è arrivata a Lucca Sicula. Da noi è importante, oltre la processione e le regattiate, un po' come il comune di Villafranca, c'è la tradizione un po' legata a quelle che era la parte rurale del paese. C'è l'acqua di San Giovanni,
0: sì, l'ho fatta stamattina, infatti la raccontavo, l'ho fatta stamattina.
1: Sì, sì, sì, questa è importante per chi è legato alla tradizione di San Giovanni, perché teoricamente entra la benedizione a casa propria e è a contatto con la pelle, poi sì. D'altronde, perché sì, la tradizione vuole che la mattina del giorno di San Giovanni la prima cosa che si fa con l'acqua è lavarsi la faccia.
0: Sì, quello che ho fatto io stamattina, l'ho raccontato poco fa ai nostri ascoltatori, a Luigi qui, abbiamo parlato anche della barca di San Giovanni, che anche qui a Bergamo utilizza come usanza che fanno, ma anche abbiamo parlato della comparanza, abbiamo il termine simile, no? Latino, abbiamo detto, e che stiamo facendo questo rito anche noi di comparanza qui in radio, tra me, Luigi, Pasquale, che oggi abbiamo fatto questa scelta di amicizia.
1: Sì, la comparanza è una cosa importante. C'erano due tipi di comparanza. Sì. C'era la comparanza di San Giovanni legata a quello che era il rapporto di sangue. Sì. Cioè un'attività, diciamo, che nel tempo era inscindibile. E poi c'era la comparanza del matrimonio, che si inaugurava il giorno di San Giovanni. Erano due le comparanze.
0: Ah, quindi il giorno di San Giovanni si facevano anche i compare d'aneddo, dei testimoni, allora, del matrimonio.
1: Benissimo. Il giorno di San Giovanni andava a cercare quello che doveva essere il compare d'aneddo. Il compare d'aneddo, che di fatto anche quella era inscindibile, voglio dire. Era proprio qualcosa di fraterno, diventava la condivisione di momenti felici del matrimonio.
0: E altro di Lucca, di queste giornate, ha detto poco fa che era il riflesso dell'attività rurale, attività contadina pure, no?
1: Caspita, il giorno di San Giovanni, sì. Di fatto noi festeggiamo il giorno di San Giovanni, che è un giorno importante. A Burgio in teoria si festeggiava il giorno di San Vito, che è stato qualche giorno fa. Sì. Noi siamo nel periodo del solstizio. San Giovanni è quello legato al solstizio, quindi sì, a quello che è la trasformazione, il passaggio dalla primavera all'estate. Il giorno San Giovanni da noi si completavano quasi tutte le attività della
0: preparazione,
1: della mietitura, sì, quindi della pesatura, della mietitura, e ci si spostava verso il mare. Sì. Si portavano i cavalli, i muli, gli asini a disinfettare, a cambiare pelle a mare. Questo era il bello. Quindi queste carovane di animali che si spostavano dalla montagna verso le zone marine, da noi San Giorgio o Seccagrande, e lì si ci faceva il bagno, si stava una settimana per poi ritornare e ricominciare quelle che erano le attività poi per la programmazione dell'inverno.
0: Io ho detto, essendo comunque figlio e nipote di contadini, che anche il giorno di San Giovanni è tutta la frutta estiva, di stagione estiva, entra in maturazione, è quasi pronta.
1: Praticamente sì, c'era, noi avevamo un melo importante,
0: un pumo San Giovanni, che io, ce l'ho nel mio campo, ce l'ho un pumido di San Giovanni.
1: Il pumido di San Giovanni era il primo frutto che maturava nell'estate, il primo in assoluto.
0: Vero, ce l'ho, è lì, è fisicamente lì nel mio giardino in campagna, che da sostentamento, mentre che io irrigavo le pere che sono in fase di produzione, proprio quelle di maturazione, mangiavo i pomidori da San Giovanni. Era un bel...
1: Mi volevo anche dire che nella tradizione nostra la presenza di un grillo di San Giovanni era fondamentale.
0: Il grillo
1: di San Giovanni era un grillo che aveva sotto l'ala, sotto le ali aveva una...
0: Le fasce rosse, tipo, abbiamo tipo delle... Sì, sì.
1: Perfetto. Si manifestava in questo tempo, nel tempo di San Giovanni.
0: Vero. Quello del grillo me l'ho dimenticato. C'era, cari ascoltatori, il grillo aveva queste fasce sotto le zampe rosse e nel parlato popolare si diceva il grillo di San Giovanni perché era rosso. Rosso è il colore che, diciamo, i devoti di San Giovanni nell'Agrigentino, nei comuni Lucca, Burgio, Lucca, Villafranca e Calamonaci, distingue la fazione San Giovannare, i devoti di San Giovanni, perché poi ci sono i devoti di San Michele che sono distinti dal blu. Quindi, per dire, San Giovanni rosso perché è il colore della passione, del martirio, soprattutto di San Giovanni, della decapitazione, al martirio di San Giovanni, che è il 29 d'agosto. E San Giovanni, tra l'altro, mi viene in mente che è l'unico santo cristiano che si festeggia due volte: la nascita il 24 di giugno e la morte il 29 d'agosto.
1: È vero, è verissimo.
0: Niente, Giuseppe, noi ti ringraziamo per questo, diciamo, chicche locali di Lucca Sicula, del nostro comune, che poi è il nostro comune, è il mio comune, il tuo, anche se faccio il distaccato adesso perché sono in radio, però dico, era anche importante sapere questa, perché non solo Lucca Sicula, Villafranca Sicula, ma anche Torino, Firenze, Monza, Sesto San Giovanni, Ragusa, tanti comuni del Ragusano hanno come protettore San Giovanni, come padrono San Giovanni, e quindi era bello unire anche queste realtà, diciamo, più grandi con queste piccole realtà ai più sconosciute. Però è un modo, come la nostra trasmissione Express cerca di fare, questo format, di far conoscere di più queste piccole realtà.
1: San Giovanni di fatto è il santo più conosciuto al mondo,
0: sì,
1: proprio perché i cavalieri di Malta, che erano i cosiddetti cavalieri San Giovanni, avevano diffuso in tutta il Mediterraneo, quindi è per questo di fatto San Giovanni, e poi perché era considerata l'attività religiosa parallela a quella cristiana, quindi, certo, voglio dire, San Giovanni in effetti oggi è considerato sempre comunque il santo dove c'è più devozione e ha il numero maggiore di immagini al mondo.
0: Sì, sì. Giuseppe, ti ringraziamo, ci sentiamo e noi ci vediamo presto, fra un paio di giorni ci vediamo. Questa era per noi l'ultima puntata di questa stagione, ci risenteremo con tutte a settembre, con te pure, perché tu hai anche altre chicche di varie altre realtà locali. Ti ringraziamo e buona festa e buona estate.
1: Un buon estate anche a voi, un saluto a tutti da Lucca Sicula.
0: Ciao ciao. E allora, cari ascoltatori, noi nel frattempo abbiamo trovato tutte queste chicche di questi piccoli paesini, ci ascoltiamo un altro brano di un altro importante cantatore siciliano, Alessio Bondì, un cantatore palermitano che ha un'ottima produzione, una ricca produzione che è spettacolare, e questo brano Festa Nivra, giustamente in tema di festa e di festeggiamenti che stiamo parlando, ci cade a pennello, e ascoltato con attenzione perché ha una penna davvero davvero bella. Alessio Bondì con Festa Nivra.

0: E questo era Alessio Bondì con Festa Nigula, però nel frattempo ci arrivano i messaggi in diretta e Alessio Bondì me l'ha fatto conoscere una mia grandissima amica Caterina, che ci ascolta da Bologna per il momento, sta soffrendo il caldo a Bologna, quindi non sei sola Caterina, anche noi soffriamo il caldo qui a Bergamo. Anzi, Luigi poco, settimana scorsa è stato in Sicilia, Sciacca mi ha detto che si sta meglio
1: in Sicilia. Si sta molto meglio.
0: Quindi, ma lei adesso se ne va pure, parte per i lidi siciliani pure lei. Comunque ti ringrazio per avermi fatto scoprire questo ottimo cantatore siciliano palermitano Alessio Bondì con queste pezze che sono fenomenale, anzi andatelo, scopritelo, cercatelo su Spotify, su YouTube, trovate che ha una discografia bellissima e importante. Ma nel frattempo noi ritorniamo ai nostri, alla nostra centralina di corrispondenza a cura di Luigi Scarpato. Come ha detto, ci ha scritto Caterina da me, da Bologna, ci sono altri messaggi che Luigi ci vuole fare partecipe con la nostra messaggistica. Vai Luigi.
1: Ci sono sulla comparanza di San Giovanni.
0: Sì, abbiamo parlato poco fa.
1: Allora, Marco, sì. Ogni anno la comparanza di San Giovanni riesce a riunire le persone di tutte le età in un momento di fede, tradizione e condivisione. È uno di quegli appuntamenti che fanno sentire forte il legame con la propria comunità e con le proprie radici.
0: Sì. Tra l'altro, ancora Caterina ci scrive ancora tuttora, ci manda una corrispondenza che dobbiamo salutare anche il suo cugino Paolo. Ci salutiamo Paolo, che ci ascolta insieme a Caterina da Bologna. Mi dico che sono in piscina, nel frattempo stanno facendo un aperitivo in piscina. Continuate ancora ad ascoltarci, abbiamo ancora altri messaggi.
1: Sì, un altro. Sì, dai. Questo ce lo manda Giovanna. Marco, la comparanza di San Giovanni rappresenta uno di quei momenti in cui passato e presente si incontrano. Tra devozione, partecipazione e spirito di comunità, continua a essere un punto di riferimento per tante persone.
0: Ma sai che questo è importante, perché è il sentimento proprio quello della comparanza. Abbiamo detto poco fa il termine compare, significa insieme, simili. Sai chi ce l'ha proprio questo termine? Che l'elfo, lo conosci?
1: L'elfo,
0: tu? L'elfo.
1: Certo.
0: Nella sua canzone, nel suo brano Le Caruso Sud, la fa vivere, la fa vincere questo tipo di rapporto, e noi ce l'ascoltiamo con grande piacere, l'elfo qui su Redon Air.

0: Abbiamo ascoltato l'elfo qui su Radio Nere, Caruso do Sud, tipico, è un rapper catanese molto molto bravo e con particolarità, con una penna bella affilata, vero Luigi? Tu che sei della Gen Z, lo
1: Esatto,
0: sai, e apprezzi, mi ha detto che apprezzi tanto. Ma nel pezzo, nel brano, ha parlato di comparanza, amicizie, rapporti, lavoro. Ho sentito pure Torino, del padre che
1: Torino, il
0: lavorava a
1: padre che
0: Torino.
1: lavora a
0: Torino,
1: Torino.
0: protettore di Torino San Giovanni. Ieri sera c'è stata la pila, la vampa di San Giovanni, dove al centro di questa pila di legno c'era il toro, simbolo di Torino, e che la tradizione vuole che dipende dove cade, a Piazza Castello, no, a Piazza, no, a Piazza Castello, non mi ricordo, comunque a piazza dove c'è il Palazzo Reale, Palazzo Madama, la Sacra Sinti, capito? Forse Piazza Castello, non mi voglio sbagliare, non voglio sbagliare. Comunque è successo che hanno dato fuoco, tradizione vuole che poi la pila si deforma, strutturalmente cede, che è il legno, quindi cede, e dipende dove cade, si sa, si dice come l'annata, no? Come andrà l'anno. E quest'anno il toro è caduto sulla parte del Palazzo Madama. Si dice che sia un anno mezzo e mezzo, mezzo buono, mezzo cattivo, non buono, non cattivo, non buono. Quindi dico, cioè, quest'anno non è che sia iniziato con migliore umore. Speriamo che questa prima parte, diciamo, era la parte peggiore, no? Adesso ci sarà la parte migliore. Vogliamo augurarci che ci sarà la parte migliore. Ma sai che ti dico, Luigi? Che adesso ci ascoltiamo ancora buona musica su Radio Nere. Ci ascoltiamo La Niña con la figlia Tempesta. Che ne dici?

0: la Nigna con la figlia Tempesta. E cari ascoltatori, stiamo arrivando al giro di boa, stiamo entrando in stazione, abbiamo imboccato la stazione, eravamo assediati, stiamo imboccando la stazione di Bergamo, stiamo arrivando, però ancora non abbiamo finito, ancora per un po' di minuti siamo con voi in vostra compagnia, voi in nostra, e tra l'altro abbiamo stretto questa comparanza radiofonica con i nostri ascoltatori Red On Air, da oggi siamo compare per la vita, non è una minaccia ma un augurio a tutti, tra l'altro.
1: Forse.
0: Ma a proposito della nostra famiglia, Luigi, che cosa ci dicono questi compari? Che cosa dicono questi compari sulla nostra chat al 351-459-3144?
1: Guarda, il nostro telefono aziendale sta veramente impazzendo,
0: sì,
1: per
0: tutti
1: i messaggi che stanno arrivando, dei saluti, te ne scelgo qualcuno,
0: sì, dai,
1: leggo. Caro Marco, le belle avventure
0: già, aspetta,
1: finiscono.
0: Già con il caro, già io mi sto emozionando. Vai, scusaci.
1: Le belle avventure finiscono, ma i ricordi restano. Sì. Grazie per averci accompagnato con professionalità e calore. Dai. Oggi ti salutiamo con affetto e con la speranza che sia solo un arrivederci.
0: Cioè, sicuramente a settembre ritorneremo più carichi. Non so se con questo format o con una modifica del format, ma comunque ritorneremo tutta qua la triade, gli Scarpatos e io ci siamo, quindi più anche tutti gli altri tecnici che risalutiamo. Anzi, inizio a salutare adesso a Marcello, a Tommy, a tutti, al direttore Figuretti, al presidente Gus, che cioè, quest'anno ho conosciuto questa realtà di Red On Air, che cioè, io non sapevo prima come facevo, non conosce, che Pasquale sempre mi ha detto vieni, è stato l'anno, il periodo giusto per venire qua, quindi già io vi ringrazio a tutta la redazione, a tutti gli speaker, a tutti gli altri colleghi che della radio, vi ringrazio per avermi dato questa possibilità, averci anche qui, a tutti gli altri noi qui presenti, che a fare questo divertimento, perché per noi alla fine ci sto prendendo gusto adesso con il microfono, non voglio smettere più di parlare. Comunque hai altri messaggi?
1: Sì, sì, sì.
0: Vai.
1: Marco e Luigi, anche se questa è l'ultima puntata, vogliamo dirvi semplicemente grazie, ci avete fatto compagnia con la vostra voce, i vostri racconti e la vostra simpatia. Vi auguriamo il meglio e speriamo di risentirvi presto in radio. Un abbraccio da tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a voi per averci avuto la presenza, averci ascoltato, pure anche ogni tanto abbiamo letto delle come si dice, in siciliano si dice un'altra cosa, però non la voglio dire in radio, tipo. Però comunque avete capito, inizia con la M e finisce con minchiate, quindi
1: okay.
0: Però dico sai che cos'è? Che noi in questo format, in questo speciale Sigilla Express, in questo programma radiofonico, abbiamo sempre cercato di portare tipo sindaci, quindi territori, città, no, alla conoscenza di tutti, di noi, dei nostri ascoltatori. Ma per andare da una parte, il verbo in siciliano è amoni. E Amoni è la canzone, il brano che mettiamo adesso dei Shakalab. E questa ve la deve chiamare uno noi a tutti per dire Amoni, Amoni, tutti in vacanza perché ne abbiamo del bisogno, perché si fa caldo.

0: Ignacio. Gna, Ignacio, a morire, arro svegliate.
1: Ignazio, a morire, arro svegliate, Ignazio. Anche i Shakalab, il nuovo pezzo, il nuovo brano degli Shakalab, a morire, l'andare siciliano, l'augurio a tutti, a morire, a morire, a morire. E prima di noi andarcene per i nostri lidi, ci sono gli ultimi messaggi che ci state inondando di affetto, che vi ringraziamo tutti quanti che ci ascoltate e ci sopportate comunque. Da Luigi, vero che quanti sì, cuori sì. Ho visto in questo momento?
2: La chat è piena di cuori. Infatti. Maria scrive: mi mancherete il mercoledì sera. Grazie per le risate, buone vacanze a voi.
1: Buone vacanze anche a te, Maria.
2: E poi c'è Salvo sì? Che dice: io sto caricando la macchina per scendere giù. Ad agosto vi penso mentre mangio il cannone.
1: Ah, Salvo. Ci fai male. Salvo, ci fai male così. Infatti mangiano uno anche per noi, che poi noi abbiamo una scelta. Quella di piana degli albanesi o quella di chiusa scatole. Però andiamo a tutte le parti. Giusto, sia chiusa che a piana. Andiamo a mangiare a tutte le parti. E, ragazzi, continuiamo ancora perché siamo in festa, stiamo festeggiando la comparanza tra di noi e alziamo ancora il ritmo perché ci sono con un'altra bandiera della Trinacria, della sicilianità, che non possono mai mancare in questa Sicilia. Anzi, sono i nostri Lellon Alfino, no? E Tinturia mi ha concesso la possibilità di utilizzare il suo brano Zero Stress per la sigla della trasmissione, di questa trasmissione Sicilia Express, che ringrazio talmente che infatti era l'uno, mi stavo dimenticando di ringraziare Lello per la sua disponibilità. E su Radio Nair ci sono i Tinturia con 92 e 100.

0: La. '900 Tinturia, l'inno della Sicilia, si può dire, è l'inno della Sicilia. E niente, cari ascoltatori, nel sottofondo ancora di Tinturia con la loro 9200, come detto, l'inno della Trinacria nel mondo, perché quando c'è questa canzone ci apre il cuore a tutti e il pelo ci si addrizza e la pelle ci viene la pelle d'oca. Siamo arrivati in stazione, ci siamo ormai, siamo in stazione, i motori del Sicilia Express si stanno spegnendo, è stata una stagione meravigliosa, abbiamo viaggiato insieme tutti i mercoledì, abbiamo riso con il pacco da giù, abbiamo sognato con le spiagge e i borghi, abbiamo fatto ingavolare il siciliano agitato, abbiamo festeggiato i 2 anni di questa bellissima radio Red On Air. Ed è stato un onore per noi e per voi.
1: Molto molto, soprattutto per me, sì. Leggere le vostre vite, le vostre battute e le vostre storie attraverso questa chat. Guardate, siete il pubblico migliore del mondo.
0: E grazie anche a te Luigi Scarpato, compagno di viaggio perfetto. Grazie a tutta la direzione, la regia del Red On Air qui a Bergamo, che ci permette di costruire questo ponte pazzesco tra il nord e la Sicilia. Viaggiatori, godetevi l'estate, tuffatevi a mare, mangiate bene, spegnete i telefoni, innamoratevi. E se stasera c'è un valore vicino a voi, saltate e lasciate alle spalle tutti i pensieri negativi. Il treno va in deposito, ma il biglietto è già vidimato per il ritorno. Noi ci sentiamo a settembre per una nuova stagione di Sicilia Express. Da Marco Mosca e
1: Luigi Scarpato
0: chiudiamo con chi chiudiamo, Luigi?
1: Chiudiamo con chi chiudiamo?
0: Con i Sudarchè?
1: Chiudiamo con i Sudarchè.
0: Mettiamo con i Sudarchè e ci vediamo a settembre. Buona estate da Sicilia Express, da noi, da Marco Mosca e Luigi Scarpato. Ah, ecco che c'è.
1: Intanto, prima
0: vero,
1: di
0: vero,
1: salutare,
0: Sudarchè. Sì.
1: Ricordo che domani sera sì? ci sarà alle 19 Cose da Pass, diretto da Pass Scarpato, in cui ripercorrerà per tutta l'estate i sentieri del jukebox. In replica sabato alle 5 e domenica alle 10.
0: Quindi non prendete appuntamento per domani sera alle 19. Quindi ogni giovedì alle 19 Cose da Pass Edition Jukebox, per tutta l'estate sarà con voi a mettervi musica e a farvi percorrere questa estate in ottima compagnia di Red On Air. Come detto poc'anzi, ci sentiamo a settembre. Da Sicilia Express è tutto. Non ho capito la regia che cosa ci dico. Le nostre repliche. Ok, vero, la regia ci invita a essere a favore dell'azienda.
1: State tranquilli, vi teniamo per tutta l'estate.
0: Ci saranno le repliche di tutte le nostre trasmissioni fatte. E mi sembra che mi ricordo io quella di domenica a luna. Quella me la ricordo. Il venerdì mi ricordo che l'orario non alle 10 e il mercoledì sera poi alle 19. Queste sono le repliche, però anche sul sito Red On Air trovate tutte le puntate on demand, se vorrete ripercorrere, fermare, bloccare, tornare indietro, prendere un pezzo, condividere con tutti i vostri amici sui social, potete fare tutto. Seguiteci perché comunque la radio non finisce mai, è sempre in diretta, perché la Red On Air, la radio mai doma e mai di moda. E ci sentiamo dopo l'estate. Buona estate a tutti e
1: buona estate.
0: Buona vacanza.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroime. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assento papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ma ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe o gilet, gradito campano, ho pulito campano.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro.

poi le grandi scale, e c'era il vento e gli alberi di mele. Si fece notte e un uomo della mia statura e della mia presenza mi conduceva in un'insenatura che a un certo punto diventava la mia stanza. Lì c'era tutta la mia vita che per la prima volta mi si rivelava, e c'era un grande specchio che indifferente mi duplicava. L'uomo della mia statura e della mia presenza, forse troppo familiare, forse troppo somigliante, mi stava accanto e non faceva niente. Mi giunse la sua voce che assomigliava un po' alla mia, ma era più ingrata e senza sfumature, con certe fastidiose intonazioni che sento a volte nelle mie registrazioni. Ma più che altro mi spaventò il suo volto, tremendamente uguale al mio.

prese a parlare esageratamente adagio. Mi disse che era logico e normale che in quella notte di casuale sortilegio aveva avuto il privilegio

non c'era più il cortile, nelle grandi scale, e nemmeno il vento e gli alberi di mele. Era come un sogno che svapora, che quando lo racconti non riesci neanche a ricordarti. Fuori mi aspettavano altri sogni.

solo il Padre Eterno te li può dare, te lo auguro di tutto cuore. Perché vi sto perseguitando tramite una fattucchiera. Assassino! Musicista dei Niente Basi.

0: Ricordati che Rigoletto dice: una gambella frase, stronzo.
1: Vaulata. Teigliano. Fatrane. Voulune. Niurluvo. Foniuglia.

cacciato in bocca la morte, tesoro. Adesso non posso guardarti e nemmeno toccarti.

imaginarlo vero. Più di una crepa

fuori dal cielo, fuori non riesco neanche a immaginarlo vero. Libri di poesia.

Va bene, vi siete meritati una bella pausa di 10 minuti. Ci vediamo fra poco.

Ho letto millanta storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie, dei giusti sui prepotenti. Per starmene ancora chiuso coi miei libri in questa stanza, come un vigliacco ozioso, sordo ad ogni sofferenza. Nel mondo oggi più di ieri domina l'ingiustizia, ma di eroici cavalieri non abbiamo più notizia. Proprio per questo Sancho c'è bisogno soprattutto di uno slancio generoso,

Mi vuoi dire, caro Sancho, che dovrei tirarmi indietro, perché il male del potere hanno un aspetto così tetro? Dovrei anche rinunciare ad un

박수 한번 해주세요.

0: La bruttezza è psicosomatica. Te la fai da te, con le tue meschinità, con la tua cattiva coscienza. E finalmente si può andare da uno brutto e dirgli: cretino. Solo la coscienza fa bene al viso, altro che creme. Mi dispiace per la Max Factor. Oddio, rimediano, eh? Caro signore, la nostra ditta non ha esitato a ribaltare le antiquate concezioni sui prodotti di bellezza e vi offre oggi una nuova eccellente serie di prodotti antismorfia. Adorno per uomo e Cooper per signora. La coscienza ha un indice di gradimento altissimo. Tutti sono pieni di coscienza. Da famiglia cristiana al ptup. Si sa, la coscienza è lì. La coscienza può essere individuale o sociale, famosa. Quando è tutte e due insieme è un casino. Dimostrazione. Coscienza individuale. Mi occupo di me, della mia sensibilità, del mio modo di amare, e quando c'è un amore mica male vado dalla mia donna e glielo metto lì. Voi uomini non avete fatto il lavoro sul corpo, si vede. Tempi durissimi, eh? Prima della liberazione ancora si poteva vivere. Torno a casa, riguardo il mio amore, prendo coscienza, sì, qui effettivamente sono un po' sempliciotto, sì, è vero, qui lima, revisiono, lavoro come un pazzo, un'estate tremenda, gli altri sono al mare coi figoni, stupidi, io studio, a ottobre mi ripresento dalla mia donna e glielo metto lì, il mio amore. Lei lo prende con cautela. Non è più come una volta che ciuff, si immergevano, si affogavano dentro, ora c'hanno la coscienza. La coscienza è un salvagente, quella individuale. Quella collettiva, un canotto. Altra tendenza. Altro che cazzate esistenziali. Priorità al ribaltamento delle strutture economiche, il resto viene da sé. Nel frattempo calci nel culo alla moglie, niente foruncoli personali, le responsabilità sono collettive. Tutti dentro al canotto. Io sono un po' imbranato, vabbè, chi se ne frega. Remo, è la comunione dei santi che conta. Calma, qui arriva la fusione. E la coscienza può diventare veramente completa con da una parte tutto il lavoro politico di lotta, di individuazione del nemico, e dall'altra anni di lavoro sul corpo per renderlo bello, spogliato da tutte le scorie. E finalmente al parco Lambro, nudi sì, ma contro la DC! Come se non fosse già abbastanza innocuo prendersela con Fanfani, uno quando lo dice deve essere anche nudo come un cretino. Ma chi ha la coscienza non si arrende mai. Ce ne sono altri famosi per la loro coscienza. No, loro non si occupano di modi di produzione, di rapporti sul lavoro. No, per loro la produzione non è un problema. Come intendete risolvere i problemi economici? Con onestà. Con coscienza. Per loro la coscienza è un fatto estetico. E se ti senti giusto, ti butti senza pudori, senza esitazioni, e non ti ferma nessuno. E ti batti come un leone da solo contro tutti. E ce la fai anche ad arrivare in televisione, addirittura in Parlamento. E via con tutte le tecniche. Dalla pietà alla questua, dal fascino della dolcezza allo spirito battagliero, dalla disubbidienza ostentata al digiuno, e via fino al sacrificio supremo, la galera! Io, come esponente dell'onestà, mi ribello e lotto fino alla morte. Sono pronto a pagare in prima persona. Mettetemi in galera, fate il vostro dovere. Non la voglio l'immunità, non la voglio. Io lotterò con queste servi dei poveri. La fame, che disastro, che disastro. Io, come paladino, non sono tenuto a sapere se i mulini a vento sono nemici o no. Io sfascio tutto. Potere alle minoranze, al risveglio della coscienza. La coscienza! La coscienza è come l'organo sessuale. O fa nascere la vita.
1: State ascoltando Redoner, la radio mai domani.